Corri t'appaghi e ti compiaci, soffi d'oltraggi e taci. Sei pur nel mondo, primogenita prole, e chi nacque secondo, già di me.

sprezza, sprezza, usi sprezza. Uccidia bene, non vorrei sia che ti varranno stelle.

Cain, dove il fratello Abel, dove non so signor, forse nel fratel mio il custode sono io.